clever and smart, clever and smart. Ah, blubber, figure, blubber, blubbissimo, bravo. La la la la la la la la la. No! Let with good fortune I have an eclair, bravo. La la la la la la la la la la. Fortune hath blessed me full well, I declare. Fortune hath blessed me full well, I declare. La la la la la la la la la la la.